0: Sosniamo, Varga!
1: Joyo Noel!
2: Hello, Kristina!
1: Buon Natale!
3: S Novim Godom!
0: Feliz Navidad!
4: Veselih Sviat!
5: Merry Christmas!
6: Merry Christmas from Like Radio!